ཁྱི Jose Tavo Gotari, Evo Gotari, Hanka Denanjo Bami, Tanjo Bami. Daso Shonanjo Bami, Enganjo Bami, Nendro Homo Gotari, Da Gotari. Kargolo Nanjo Bami, Enganjo Bami, Yakore Nyon Da Pai, Da Pai. Tanjik

Trouble number. Gonna Nazinam the Chando Bahu Zonda Yobi, Simba Bo, Basan Drunkaja, Sindu Tanji La Puligidi, Nizadi. Damontini Chando Drunchani in B. Simba Bon Janti Jerego Sibilogi, Donjigi. Janti Jerogi, Monam Siba de Rego Sini, Chando Torin Lundrin Tambo, Gilatanji La Puni, Ludi Sinshita, Shawalandro Yui, Mundus Jajin.

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, chire mi du namba cha.
1: Chen lop parji gachara di, jadar mungshu lamban di.
2: Zhuwa namcho, tata che che sengu chubi lin chen da na, pyo yong long chen yin chen li kong, kange long chen jia, chen lo gachara lin chen ri. Nga tin di lin chen jizu shiong wan da zhun yin. Dirin ka lin chen na, Hyoba yar langa jia zubi sanda kakhi di gang yi mi gorda. Himi jia bazo tibi ngoza la, nui ba ganda yu mi goro. Cawa ji na ingi, cawa yomi don gui san yi bi goro. De yin sama su ji jia kyuzi shiki na, gonghi ngi banda da dini shi mi ni yi bali. Gonghi di da gang yi mi goso, dadi shi yu. Yan la hiti nandu na sin shu,

Tuba na bazo, terenga pejum ma kunjo lonti ni kon kanke lonti ji, ni yun si we da yun si bi, rizalin zin si zan da jia jin yin, lin zin di zan dei dong nian zhu, xiu xiu qing gu ke chung da yin, ta ya mo.